0: Zamma, Ed Sheeran su RDS, da Petra Lorenzan, Giovanni Veni, i vostri messaggi delle cose
1: sì.
0: a cui eravate affezionatissimi e poi ahimè, come il mio dronino. Dai, vediamo.
1: Sentiamo.
2: Sì, la mia GoPro Hero 5, nuova di pacca, appena comprata, montata su una tavola da kite.
1: Sì.
2: Fatto un salto, si è spezzato il supporto. Porca. E addio GoPro.
0: È andata.
1: Ragazzi, è andata.
0: E lì la devi mettere. No, perché lì non ce la fai a mettere il galleggiante, sì. Perché se la leghi alla tavola, no.
1: No. Sì. Poi?
3: Ero Sardegna, a Budoni, stavo facendo il bagno, mia moglie mi dice no, ma toglio l'anello di fidanzamento. Toglielo, non ti preoccupare,
0: non me
3: quando io ma stai tranquilla, certo. Cosa vuoi che succede? Boh, perso, era meglio ascoltarla come tante volte.
0: Ah, perché lei aveva detto
1: sì.
0: toglielo,
1: anch'io l'ho fatto, l'ho raccontato più volte
0: sì.
1: la fede proprio nuziale. Mio marito è entrato in acqua a Bali mentre faceva surf, io togli la fede prima di entrare, no ma tranquilla, è uscito, guarda che belle onde, mostrando le mani senza fede. Poi,
0: e tu hai mostrato le mani.
1: No, io non ho idea, perché poi l'ha ricomprata e lui sostiene che adesso sia valida, ma non è quella benedetta
0: non
1: del giorno
0: lì.
1: Delle nozze, quindi per me il matrimonio non è valido. Poi.
4: Ciao Padre Giovanni,
1: ciao.
4: Andrea da Roma. Allora, qualche estate fa siamo andati a cena a casa di un amico nostro che ha un attico al centro di Roma.
0: Hai capito?
4: Dato che era estate, tutta la famiglia con i bambini piccoli stavano al mare, eravamo solo noi maschietti.
0: Sì.
4: Dato che mi è sempre piaciuto fare le foto, porto la mia reflex.
1: Sì.
4: E qualche tempo prima avevo comprato un cavalletto dai negozi, quelli dei cinesi, piccoletto, caruccio. Comincio a fare un po' di foto da Roma, della luna, che stiamo lì. A un certo punto mi viene la brillante idea di mettere il cavalletto sul davanzale per farci una foto panoramica.
1: Sì,
4: noi.
1: Bello.
0: Bella foto fra amici.
4: In 2 secondi è caduta di sotto, ma si è fatta 10 piani.
1: No.
4: E praticamente mi hanno visto così distrutto che al compleanno mio me l'hanno ricomprato.
0: Non erano 10 piani di morbidezza.
1: No. Poi pensa, per fortuna che non è successo niente, comunque una macchina fotografica che si fa 10 piani e cade.
0: Si è rotta.
1: Poteva colpire qualcuno sotto, intendo dire. No, per fortuna che poi non ha fatto danni.
0: Non l'avevo pensato. È un bel peso quello.
1: È un bel peso quella macchina fotografica, una macchina sotto, che ne so, qualsiasi
0: che
1: cosa.
0: Che poi che foto doveva fare?
1: Dovevano fare una specie di selfie. Il selfie, no? L'ha messa lì, dice almeno mi riprendo, faccio partire l'autoscatto.
0: Sì.
1: È andata.
0: No, perché ha detto eravamo una festa fra maschietti, volevo fare le foto.
1: No, non pensiamo male adesso.
0: Ci abbiamo pensato.
1: No, ma tu e Giulio Caproni perché siete maliziosi voi due. Io non ci ho pensato in fuori onda.
0: No, guarda. No, adesso non fare.
1: No, io ho pensato al dramma.
0: Sei la prima che ha messo la zizzania.
1: Scusami, ho pensato al dramma, magari
0: detto,
1: che
0: ma
1: deve in testa qualcuno.
0: Ma maschietti,
1: no?
0: Che foto doveva fare?
1: Ma nessuno.
0: Perché si è portato la reflex? E soprattutto
1: per fare delle belle foto.
0: Perché l'ha messa sul davanzale?
1: Ancora.
0: Cosa stavano facendo?

0: bar. Potential su RDS. Quindi, ma noi ci stavamo chiedendo, ma soprattutto
1: perché
0: mentre quel nostro ascoltatore della Reflex era a cena con gli amici nell'attico in centro a Roma, i figli erano al mare?
1: Non lo so, infatti.
0: Ce lo siamo chiesti tutti,
1: sì.
0: Come mai? Perché? Adesso è arrivato un messaggio della moglie che dice: ma io non ne sapevo niente di questa cena.
1: Vedi?
0: Mi aveva detto che la Reflex gliel'avevano rubata. Perché?
1: Perché?
0: Noi vi lasciamo con questi interrogativi.
1: È un dubbione quasi.
0: Perché?
1: È quasi un dubbione, dico.
0: Perché? Ci
1: torniamo,
0: sta mentendo?
1: No, dai, poverino.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Gianluca Gizzi in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
4: Buon pomeriggio. Starmer, sesto premier britannico a lasciare in 10 anni oggi l'annuncio delle dimissioni dopo il crollo dei consensi anche all'interno del partito laburista. Al suo posto pronto l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Solo brevi colloqui sul nucleare, così Teheran dopo il primo round dei negoziati in Svizzera con Washington. Si parla di progressi significativi. Ora vanno avanti le trattative a livello tecnico. La vicenda delle sorelline scomparse 2 settimane fa in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio. Guido De Santis.
5: Le indagini fin dal primo momento per sequestro di persona hanno avuto una svolta tramite una videochiamata della mamma intercettata dagli inquirenti. La 16enne e la 12enne erano nella casa di un'anziana parente che risulta indagata e che proprio la donna aveva coinvolto. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha però voluto fare una precisazione: è una storia familiare senza significati nascosti.
6: È il frutto non di un disegno criminoso ma di un disegno amoroso. Nell'aiutare in modo sbagliato la propria figlia.
5: Fermati e condotti in carcere, la mamma insieme al compagno e al nonno materno. Sono stati proprio i due uomini a prelevare Alice e Sara dalla casa famiglia nella quale erano collocate. Le ragazzine sono ora in un'altra struttura protetta. Il procuratore ha chiesto espressamente che vengano lasciate in pace. Non hanno certamente bisogno di stress ulteriore.
4: Il caldo rovente, temperature al di sopra della media nel nostro paese almeno fino al 30 giugno, previsti picchi di 39 gradi sotto scacco, soprattutto le pianure del nord e le regioni tirreniche. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
7: A Roma l'assemblea elettiva del Federcalcio, Abete e Malagò in corsa per la presidenza, 460 voti per decidere, i lavori sono iniziati circa 1 ora e mezza fa. Mondiali di calcio, oggi torna in campo Messi, Argentina-Austria alle 19 a Dallas, alle 23 ora italiana Francia Iraq a Filadelfia. Inizia Wimbledon, l'ATP dirama le classifiche, 77 settimane da numero 1 del tennis per Jannik Sinner che lunedì prossimo debutterà sul green davanti ad Alcaraz e a Zverev. Numero 10 Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti 15, Luciano Darderi 16, poi al numero 35 c'è Matteo Arnaldi, posizione 49 nel ranking per Matteo Berrettini. Questa è RDS.
3: 2 minuti su RDS insieme a Petra e Giovanni Vernia.
8: Allora Pepi, nuova ora, sì. Nuovo argomento,
3: sì,
8: si
3: sì.
8: Chiude l'argomento perdite di oggetti a cui si teneva tanto.
3: Però restiamo un po' in tema estivo.
8: Certo.
3: Cose particolari che stanno accadendo anche insomma in Italia in questo periodo con il caldo che è appena arrivato. Ce n'è una che mi ha fatto sorridere.
8: Mi ha fatto sorridere anche a me quando me l'hai raccontata. E quindi ecco. Non ce le teniamo più, no. Sai come a scuola? Perché state ridendo? Fate ridere anche noi? Bene, fra poco lo faremo.
3: Fra poco sì, dai,
8: allora,
3: state con noi.
8: Hips Don't Lie, Shakira. La grande Shakira in estate,
3: La Shakirona va di brutto.
9: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Volevo capire con Marrakech Madame alle 13:09 minuti, siete su RDS con I Peggio, Petra Loregian e Giovanni Verri.
1: E allora Petra?
0: Allora,
1: dici.
0: Ti ricordi quando quei bei tempi in cui io e te trasmettavamo dal mare?
1: E da Milano Marittima.
0: Da Milano Marittima.
1: Come?
0: E passava la motonave Ghibli.
1: Certo che me lo ricordo.
0: Quella che insomma,
1: la facevamo tante volte.
0: Mi ricordo, esatto. Tu nel racconto della motonave Ghibli, la cosa su cui ci tenevi insomma a precisare era proprio il perché uno dovesse salire su, al di là del fatto misto che esatto, com'è che
1: alle 15
0: sì.
1: Grande escursione e tu eri lì in attesa.
0: Sì.
1: Dici, adesso che escursione
0: dove andremo
1: a vedere, tutti lì sulla spiaggia che ci guardavamo, adesso ci dite a vedere.
0: Adesso ce lo dice
1: la piattaforma petrolifera. Tu dici come la piattaforma?
0: Però aggiungeva
1: forse al ritorno,
0: sì,
1: in serata,
0: se ci va,
1: se non c'è nuvolo ci sono le condizioni del mare lo permettono,
0: sì,
1: e ci abbiamo un discreto
0: fortuna,
1: ecco,
0: sì,
1: vedremo
0: Forse
1: dei delfini, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E poi invece adesso pare
0: e
1: che
0: invece è successo.
1: È successo.
0: C'era
1: come?
0: Un articolo questa mattina che proprio raccontava che al largo della riviera romagnola,
1: sì,
0: hanno visto le acque pululare di delfini,
1: sì,
0: ma non uno. Tanti.
1: Hanno fatto vedere anche i video, ci sono
0: hanno fatto
1: video
0: vedere i video, ci sono i delfini, l'acqua
1: perché
0: è
1: si sono stabiliti da quelle parti lì.
0: Sì, sì. Quindi dopo tanti anni. Dai, di quella banfata della motonave Ghibli.
1: No, si vedevano. In verità si vedeva, però devi essere fortunato.
0: Devi essere, cioè,
1: anch'io sono
0: fortunato.
1: Andato. Allora, posso dirti, anch'io sono andato in Madagascar. Che tu dici,
0: sì,
1: porca miseria, non li vedi in Madagascar? No, non li abbiamo visti. Una giornata intera non li abbiamo visti.
0: E invece qui ne hanno avvistati circa 60. Tra,
1: sì,
0: cattoliche e cerve, quindi esattamente più o meno dove eravamo noi quando trasmettavamo.
1: Hai capito. Perché però quest'anno cosa adesso fatto? Dalla prossima settimana. Perché
0: adesso
1: abbiamo anticipato, dicevamo dal primo luglio.
0: Sì.
1: Invece abbiamo anticipato, dalla prossima settimana saremo al mare. Pedro.
0: Siamo già al mare,
1: al mare a trasmettere.
0: Quindi ci sono i delfini che sono stati avvistati nella riviera romagnola. Attenzione, perché nei nostri mari, un po' in generale, hanno anche avvistato la caravella portoghese, che è invece quella medusa, quella un po' più cattivella, un po' più urticante.
1: Caravella portoghese?
0: Sì.
1: Come mai è così urticante?
0: È un pochino
1: la ninna
0: cattiva,
1: la pinta della,
0: sì,
1: Santa Maria.
0: La caravella non è
1: Santa
0: tanto.
1: Maria è quello che esclami quando
0: al momento l'hanno cercata Sicilia, Calabria, Sardegna, Malta,
1: l'hanno
0: più o meno
1: visto
0: le
1: anche
0: zone
1: uno scolo
0: in cui
1: bianco,
0: l'hanno visto.
1: Per questo, eh?
0: Hanno visto anche uno,
1: sì,
0: scolo,
1: sì.
0: Beh, adesso è il periodo così, adesso iniziano.
1: Vale, ma tanto.
0: Iniziano.
1: Noi gli diamo due maccheroni
0: e gli squali.
1: Sono sazi nel nostro Mediterraneo. C'è
0: però
1: la dieta
0: sono
1: mediterranea.
0: Contenta che ci siano i delfini lì in Riviera Romagnola. Quasi vado a prendere la motonave Ghibli. A sto giro lo faccio.
1: Bello, salutiamo tutta la Riviera Romagnola che ci ascolta sempre.
0: Un gran bene,
1: tutta la riviera, tutte le riviere, anche dentro terra. Se no, poi si arrabbiano tutti.
0: Ci piacete tutti.

0: cuore, ma funk, summer funk,
1: dice così.
0: Ti manda un po', sembra, Petra.
2: Sì.
0: Francesco Gabbani su RDS. Allora, Petra, mi sembra che tu,
2: sì,
0: il 27 giugno abbia un impegno, vero?
2: Certo.
0: E dove ce l'hai questo impegno?
2: Noi il prossimo weekend saremo a Monopoli, e parlo di me, di Leo Di Bello, ovviamente, per l'RDS Summer Festival, perché ritorna, e insieme al Summer Festival torna anche il nostro Summer Kit. Che
0: esatto.
2: Cos'è? È praticamente un, diciamo, la modalità che voi potrete acquistare scaricando la nostra applicazione, quella proprio di RDS, modalità che vi darà la possibilità, attraverso la nostra app, di assistere a questo concerto straordinario davvero da una posizione privilegiata. Siete proprio sotto palco.
0: Esatto.
2: Non solo,
0: il
2: però.
0: Privé, diciamo così.
2: È un privé, bravo.
0: E poi è, quindi è anche più facile per, se siete con i bambini, no? Che non...
2: Esatto, infatti è pensato proprio per quello, no? Ci sono anche un sacco di facilitazioni proprio per i più piccoli accompagnatori.
0: Gadget più...
2: Più piccoli.
0: Più nuovi. Piccoli.
2: No. Scherzo.
0: Quelli che diamo noi peggio di RDS, la RDS, sì. Sono quelli un po'... Sono quelli in discount.
2: No, non è vero, anche i nostri.
0: Stiamo
2: sono
0: scherzando,
2: molto...
0: no, però quelli sono più ricchi.
2: Poi ci credono.
0: Va bene, quindi 27 giugno Monopoli e poi 4 luglio Iglesias Sardegna, quella è l'ultima data.
2: Esatto, questo è il nostro RDS Summer Festival, vi aspettiamo, non vediamo l'ora.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. legge3.it, buona vita.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: 22 7 su RDS insieme ai peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia. Sta per arrivare una bella sequenza mixata per noi dal nostro Maurizio.

0: The Killers su RDS 13:35. Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi.
1: Allora Pepi, fra poco ne abbiamo un'altra di cosa sfiziosa, eh?
0: Sì, che ha sempre un po' a che fare con l'estate. Ragazzi, questo caldo che è scoppiato ci fa venire voglia comunque di parlare di mare, di cose.
1: Ma a te piace questo caldo? Sinceramente, ti piace o non
0: allora,
1: ti piace?
0: Io soffro il freddo, quindi in realtà il mare a me piace, cioè il caldo a me piace.
1: A me sinceramente piace, poi vabbè è tanto, eh.
0: Certo, stanotte era veramente insopportabile, cioè stanotte proprio era una roba che dicevi ma perché?
1: Però...
0: No, senza però.
1: Cioè, se fosse il freddo io lo preferisco.
0: Tra le due però caldo se il freddo ti copri, caldo più di tanto non è che ti
1: poi la scoprire. Notte è stupenda, cioè se stai fuori la notte è così. Beh, ne parliamo fra poco.
0: Dai.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Hey, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix, pazzi per Agida. Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2Be, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2Be rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2Be for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Tra poco qui ai peggio di RDS assumiamo una regola che va in un bagno d'Italia e ci separiamo. Bagno nel senso stabilimento balneare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Anna, White Girl Wasted.
2: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Nella piaga, Businessman.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Paradise, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Petra Loregiano
1: e Giovanni Vergna.
0: Allora, c'è polemica,
1: C'è polemica nell'aria.
0: Questa qua torna ogni tanto. Sì, devo dire che questa ogni tanto torna. Anche l'anno scorso si era sentito.
1: Però questa ha a che fare con una sorta di rito, se volete, che esiste da sempre. E stiamo parlando dell'ultima spiaggia europea al mondo.
0: Sì.
1: Europea al mondo. Che ha un muro che divide gli uomini dalle donne.
0: Dove si trova?
1: Si trova a Trieste. Si trova a Trieste, è il Lido Pedocin, dove c'è appunto questo muro che divide le donne dagli uomini. Cioè,
0: è una
1: se
0: spiaggia
1: vogliono,
0: pubblica, diciamo, attrezza, paghi 2,50 euro per entrare e poi lì, diciamo, stai separato. Anche se vai in coppia, devi stare separato. La regola è questa: ci si può incontrare solo alle boe.
1: In mare.
0: Sì.
1: Quindi c'è una sorta comunque di liturgia correlata, no?
0: Se ci vai in coppia lo sai che vuoi stare separato.
1: Ha un suo perché. E le donne, soprattutto di Trieste, difendono a spada tratta quest'usanza, cioè non vogliono assolutamente abbattere questo muro. Ok?
0: Perché
1: dicono almeno noi da questa parte della spiaggia possiamo stare tranquille, possiamo metterci in topless, possiamo fare quello che vogliamo senza sguardi indiscreti.
0: Sguardi indiscreti, commenti, così.
1: È un'istituzione.
0: A parte che posso dire una cosa, però. Sì. Io delle volte vedo dei commenti un po' acidi anche fra le donne stesse,
1: può essere, può essere.
0: Gli sguardi indiscreti ci sono anche lì. Certo, non sono
1: sono gli stessi, ok? Quindi loro sono contente. Le donne di Trieste vogliono mantenere questa tradizione. Cos'è successo? Che una coppia di turisti in realtà ha, diciamo, violato la regola, infranto la regola. E quando è stata invitata a rispettare questa regola è scoppiata la lite e diciamo che la turista che ha additato questo posto dicendo questo posto è da medioevo, poi per prima però diciamo che ha provato a venire alle mani, cioè quindi come dire, va bene, no? Sì, a quanto pare sì.
0: Che poi mi immagino la scena, cioè capito, lì in costume.
1: Sì.
0: Che provi a dartene in costume.
1: Che voglio dire,
0: è
1: no?
0: È brutta
1: che come. È un attimo che quel costume si sposta.
0: Sì,
1: e
0: si sposta.
1: E uno rimane con con i gioielli.
0: Una roba di fuori.
1: All'aria. È un attimo.
0: Ti mette in imbarazzo. Come quando vai dal dottore, no? Che tu sei senza vestiti, proprio, cioè ti senti un po'
1: a
0: disagio.
1: Che brutta sensazione che è.
0: È vero, no?
1: Guarda, mi hai ricordato una cosa, è vero.
0: Ti senti un po' umiliato.
1: Peggio, se posso dirti, peggio di quella lì è quando ti danno il camicino, quello che danno. Quando chiuso davanti aperto dietro.
0: Sì,
1: che tremendo, che dice, ma perché devo avere questa
0: che
1: cosa?
0: Che ti rende un po' idraulico quando si perché si vede la riga.
1: Che
0: no?
1: Poi quando è quel camicino lì di solito è concomitante con l'aria condizionata a meno due.
0: A meno
1: due. Tu sei lì che dici perché questa cosa?
0: Infatti tutti i medici sono estratti dai voli low cost, sono assistenti di volo che poi vengono messi nelle.
1: Vabbè, nelle comunque
0: grazie Petra di questa notizia di costume. Grazie.
1: Sì, di costume è proprio il caso.
0: Nel vero senso della parola.
1: Costume che c'è e non c'è. Diciamo,
0: sì.
1: Il costume lì che se ne va.
0: È arrivato un messaggio che ci sta raccontando un aneddoto.

0: Non essere timida, timida, timida.
1: Timida, Petra. Timida, timida. Tiesto, Karol G su RDS, seconda ora dei peggio finisce qui, ma siamo pronti.
0: Non siamo timidi.
1: No, per nulla.
0: Assolutamente no.
1: Guarda, possiamo dirci di tutto tranne.
0: Ma tranne che siamo timidi.
1: No, timidi. Proprio niente.
0: Lo scoprirete per voi che siete nuovi su RDS tra poco, dopo le news.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: My Summer Station.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Da Gianluca Gizzi in redazione RDS, tra poco tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Buon pomeriggio, si è dimesso il primo ministro britannico, Starmer lascia anche la guida del partito laburista, l'annuncio a Downing Street.
6: I have spoken to His Majesty the King this morning.
7: Ho parlato questa mattina con Sua Maestà il Re per informarlo della mia decisione. E nel momento in cui lascio l'incarico più grande del paese, dedicherò più tempo a quello che è il lavoro più importante. Essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic. È stata una roccia al mio fianco, sia nei momenti belli che in quelli difficili. Ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia.
6: Thank you very much.
5: Si candida alla guida dei Labour l'ex sindaco di Manchester, Burnham, primo passo verso la leadership del paese. In Svizzera, concluso il primo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran, si parla di incoraggianti progressi. Solo brevi cenni sul nucleare, dice Teheran, che autorizza però il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale. Trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Non hanno fatto salti di gioia le sorelle di 12 e 16 anni scomparse da Cividella Alfedene, ritrovate a Formia in casa di un'anziana, lo dice il PM, fermati la madre, il suo compagno e il nonno materno delle ragazzine. Sono accusati di sequestro di persona in concorso. E c'è la nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, il marciatore italiano sotto accusa in Germania, sospeso per EPO, avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ora RDS Green, Guido De Santis.
8: Nonostante le incertezze delle norme europee, 3 imprese su 4 vogliono continuare a investire nella sostenibilità, chiedendo più aiuti per affrontare i costi dell'energia e dell'innovazione green. Sono alcuni dati del rapporto strategico realizzato da Aerion in collaborazione con The European House of Ambrosetti. Carlo Cici, responsabile della sostenibilità aziendale.
9: Il 75,5% delle aziende dichiara di voler mantenere o rafforzare i propri impegni in materia di sostenibilità, nonostante l'incertezza normativa e geopolitica che caratterizza il contesto attuale. La sfida oggi è trovare il ritmo giusto, meno contrapposizioni ideologiche, più collaborazione tra imprese e decisori, concentrando risorse e attenzione su quelle priorità che non sono più negoziabili per il futuro della competitività europea.
8: RDS Green torna domani alle 13.57.
10: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Questo programma è offerto da...
2: Sentiamo lo sponsor.
5: Tramptation Island.
2: Eccoci qua.
5: Il programma che mette alla prova i sentimenti dei capi di Stato,
2: sì?
5: Con Donald Trump.
2: Pensa un po'.
5: Grande attesa per il falò, di confronto.
2: Sì.
5: Per il confronto con la nostra premier.
2: Eccoci. Niente.
5: Spoiler, abbiamo già visto la puntata.
2: Lo sappiamo
5: questo
2: già.
5: Falò di confronto dove vedremo Trump e,
2: sì, e la premier.
5: La premier che...
2: Tramptation Island.
5: Secondo me... Secondo me lei gliela dà di santa ragione.
2: Ah, è facile.
5: Però poi vedremo.
2: Beh, anche nell'altro programma, quello che ha il nome simile, comunque di solito.
5: Se le danno di
2: al
5: santa
2: falò,
5: ragione.
2: Al falò.
5: Il falò non va mai così.
2: Le donne hanno una faccia.
5: Tu lo segui molto, lui.
2: Io lo seguo, io amo Temptation.
5: Ma io non voglio. Io vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere questo. Sì. Temptation Island vi presenta anche la sigla.
2: Parabara mamma. Parabara.
5: Chi c'è? Yeah.

0: siamo nel posto giusto per trovare Gian.
1: Giovanni Verga.
2: Che sballo lavorare con Giovanni Verga.
0: Giulio Caproni in regia? In regia, in regia, in regia.

0: porta tutte le canzoni per voi puntuali, vedi? Vedi, dovete ringraziare Giulio Caproni, guida giorno e notte il suo camion della regia.
1: Il camion non si ferma mai.
0: Per farvi arrivare con questa consegna veloce Narcotic di Liquido.
1: Ecco, tu hai detto consegna veloce. Questo pezzo ha uno degli intro più lunghi dell'universo. Se
0: infatti
1: te ne sei accorto.
0: Potevo raccontare 6 o 7 aneddoti.
1: Guarda.
0: Però mi sono lasciato andare così.
1: Però non ti preoccupare perché adesso comincia. Ok, Narcotic, Liquido, peggio più peggio con voi.

0: Esatto, ritrovato su RDS Another.
1: Allora, hai visto il video sulla RDS Social TV, Petra, come tirano su le mani?
0: Sì.
1: Una cosa che non si vede più fare. Quel su le mani non si vede più fare.
0: Sì, è vero.
1: E noi ci eravamo tanto affezionati. E va bene.
0: Anche quelle, posso dirti?
1: Non si può dire niente.
0: Anche le minacce io non sento più.
1: Le minacce?
0: Sì, quella cosa tipo, no, se non alzi le mani ti succede questa cosa.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: lo fanno più.
1: L'anatema del vocalist.
0: Sì. Non lo fa più.
1: Ce n'erano parecchi, perché uno su tutti è quello che avete già tutti immaginato.
0: Sì.
1: E soprattutto il nostro ascoltatore della Reflex. Per chi se lo fosse perso, abbiamo un ascoltatore che fa le feste con gli amici, sì, senza dir niente. Vabbè, poi perde le macchine fotografiche.
0: E poi manda i messaggi, poi la moglie ci scrive.
1: Vedi. Sai cosa stiamo facendo in questo momento?
0: Cosa stiamo facendo?
1: Fritto misto.
0: Ecco,
1: è quello. Fritto misto. Siamo già sulla spiaggia con fritto misto. Ringraziamo un ascoltatore delle 12 che ci ha mandato una foto di un fritto misto, vero? Di pesce, sì, scrivendo pensando a voi.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Tu hai detto un'altra cosa.
1: Questo ci sta bullizzando.
0: Tu hai detto un'altra cosa. Io ho detto bravo, tu.
1: Io ho detto un'altra cosa.
0: Mi ricordo che cosa hai detto.
1: Al 38822388.
0: Cosa potrà mai
1: cosa
0: aver detto Giovanni Verni? Va bene. Allora, dai, partiamo. Si parla di mondiali. Ci fa male parlarne.
1: Li stiamo seguendo
0: conto,
1: comunque. Sì.
0: Però qualche cosa, insomma, si guarda.
1: Per le polemiche. Li seguiamo per le polemiche.
0: La partita.
1: Come Sanremo, si segue per le polemiche.
0: È vero, è vero. Poi succedono cose strane. Paraguay-Turchia. A un certo punto scoppia una lite tra i giocatori. L'arbitro che li sta separando fa per sbaglio cadere l'orologio a terra.
1: Questo è bello, sì.
0: E il centrocampista del Paraguay che passava da lì.
1: Vedi proprio fare.
0: Lo trova, se lo mette, cioè mi sta.
1: Con nonchalance.
0: Mi sta.
1: Solo in fila. Poi lo vedi anche che si guarda intorno.
0: Dice, ma mi avrà visto qualcuno.
1: Ma sai che. Come si chiama? Galarza.
0: Lui si chiama Mattias
1: Galarza Ladra. Si chiama. Chiama Galarza Ladra lui. Ma come fai? Come ti viene in mente un'idea del genere?
0: E beh, però.
1: C'è del genio in tutto ciò.
0: Sì, anche secondo me.
1: Ci sono telecamere anche sotto il prato lì, sì, ormai nei campi.
0: Cioè, ed è proprio ripreso, vabbè, bello, in primo piano che.
1: Così, si fidava della VAR, diciamo.
0: Sì, può essere, non lo so. Va bene, non è l'unica cosa strana che è successa. Adesso tutti parlano di Haaland,
1: sì,
0: che attaccante del Manchester City, che in realtà
1: che c'ha il nome come la candela di Ikea. La Haaland.
0: Quando io ho chiesto a Giovanni come si pronuncerà Haaland,
1: come la candela di Ikea,
0: e lui mi ha detto come le candele di Ikea, sì,
1: quelle che profumano ma poi le accendi,
0: perché lui ha, appunto, è norvegese. Ha una grande passione,
1: sì,
0: perché ovviamente no, se non si parla di calcio si va
1: per i libri,
0: a sfregugliare nei cavoli loro.
1: Per l'archeologia.
0: No, no, il Daily Mail ha detto che lui ha accumulato un'impressionante collezione di borse di Hermès del valore di oltre 650.000 sterline.
1: Ma sai che non me l'aspettavo?
0: Circa 750.000 euro.
1: Pensavo che uno che guadagna 30 milioni di euro all'anno fosse,
0: sì,
1: appassionato di porta portese, borsine,
0: vai,
1: della Coop.
0: Va bene.
1: E
0: dai,
1: autobus di linea, vero?
0: Oh, Giovanni.
1: Che notiziona.
0: E beh, notiziona. È il mondiale dei papà.
1: Sì.
0: Ostigard, come si pronuncia, visto che lui
1: è una roba di Bergamo.
0: È norvegese, Osti, anche lui. Ha assistito al parto di sua moglie su FaceTime.
1: Ah, sì?
0: E si stava giocando, cioè non è che potesse a un certo punto mollare
1: per, tutto. Per l'ecografia dove l'ha fatta? La VAR?
0: No.
1: Visto lì. Tutto in campo.
0: Chiudiamo.

0: Siamo con un altro mondiale che non ha a che fare con lo sport, ma ha a che fare con la scuola.
1: Ah,
0: perché
1: beh,
0: c'è la maturità, quelli sono i mondiali veri che
1: bisogna
0: vincere.
1: Cominciano gli orali, poco.
0: Tra poco gli orali, sì. Adesso c'è questo liceo musicale dove alla maturità è stato presentato uno spartito con 20 errori. Mm-hmm. Era uno spartito di una tragedia lirica francese. La dirigente del ministero ha detto: no, ma comunque la prova è valida. Anche se gli errori.
1: Così, anche se c'erano 20 errori.
0: Fa niente, fa niente.
1: Beh,
0: ok? Il
1: liceo musicale, è giusto. Se la cantano e se la suona. Fanno tutto da soli. Ah, guarda, dai,
0: no, è questa.
1: Sì, lo fa.
0: La borra.
1: No, non è quella che fa.
0: È uguale.
1: Quella che arriva, lui è fa.

0: la baciata oggi pomeriggio alle 18 in spiaggia, ragazzi. Sì. Quindi ci sarà Petra che vi insegnerà, certo, i passi fondamentali
1: insieme
0: di baciata.
1: Insieme a quanti modi per indossare il pareo?
0: Lo fai insieme?
1: Sì.
0: Questa è una novità, non
1: si
0: è mai vista.
1: Si può ballare.
0: Con Samurai J? Flamenco
1: anche,
0: paranoia.
1: Anche faccio poi ballando flamenco, insomma, mettersi il pareo è fondamentale per sembrare un pochino.
0: Stiamo mescolando tutto. Fritto misto anche qua.
1: Lo so.
0: Brava Pepi, così ci piace.
1: Ci piace.
0: Bella, creativa, bella, non schematica.
1: Bisogna stare attenti, perché poi quando uno improvvisa,
0: sì,
1: l'errore è dietro l'angolo.
0: Eh sì.
1: E quindi proprio sono tutti lì pronti con il dito puntato.
0: A farti.
1: Bisogna stare molto attenti.
0: Hai detto, ma hai sbagliato questa.
1: Certo, ci sono situazioni e situazioni, quelle in cui se succede, ragazzi, succede. Prima io ho sbagliato un verbo.
0: Errare umano
1: maestro. Ho sbagliato il verbo. Allora.
0: Veramente posso fare un appello?
1: Sì.
0: Se dobbiamo correggere la conduttrice,
1: sì,
0: siate più gentili. Se dovete essere arroganti, fatelo con me.
1: Mamma mia.
0: Che poi vi chiamo e ve ne dico quattro. Però l'arroganza con
1: perché
0: me.
1: Perché io ho detto trasmettavamo, invece trasmettevamo con lei.
0: Per però è stato fatto con cattiveria.
1: Sì.
0: Sì, ma... non è stato fatto con
1: carini,
0: costruttività.
1: Alcuni carini con scusa Petra, guarda.
0: Ma vabbè. Vabbè, non ci leverete il buon umore, vero
1: sì,
0: Petra?
1: Sì. Per nulla. No. Anzi, è il nostro
0: no,
1: pane. Questo.
0: No, oggi sono arrivati anche due o tre bonifici, va bene così, siamo felici. Siamo felici.
1: Però tra poco parliamo di un errore che ha fatto parlare.
0: Sì.
1: Restate con noi. Tra poco torniamo.
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore via. Trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok,

0: Caffè, gusto e passione.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
7: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
8: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny, fino al 28 giugno c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Su RDS fra poco un'altra polemica. Oggi con sto caldo è pieno di polemiche. State con noi.

0: Smith su RDS, uno dei film che devo dire a me è piaciuto, bello, Men in Black.
1: Io non me lo ricordo,
0: sì,
1: come
0: dai,
1: al solito.
0: Sì,
1: super, non me lo ricordo.
0: Super bello.
1: Perché sono due o tre, ce ne sono. Non me lo ricordo.
0: Men in Black?
1: Ma chi se ne frega se non me lo ricordo? Ma
0: Pedro
1: dai.
0: Giovanni Verni, è peggio più peggio insieme. Allora, non importa, puoi fare degli errori, Giovanni. In questo spazio sono concessi, in altri spazi meno.
1: Sì.
0: Parliamo di Roma, al Colosseo c'è una mostra che si chiama Troia e Roma. Esposizione inaugurata il 12 di giugno, durerà fino a ottobre, pensate. E sull'arco molto bello che accoglie i visitatori di questa mostra, sono stati fatti due errori grafici.
1: Okay.
0: Ovviamente immediatamente dicono gli esperti che lavorano all'interno della mostra, hanno subito indicato l'errore, dicendo di correggere.
1: Dopo che è stato fatto, diciamo.
0: Hanno visto lo striscione, l'arco, diciamo, la scritta, hanno detto correggiamolo subito. Però i tempi tecnici purtroppo hanno fatto sì che questo errore venisse notato. Allora, l'Iliade è diventata Illiade, cioè doppia L.
1: Però era con una.
0: L'errore, però, la I maiuscola e la L.
1: Non mi ricordo.
0: In realtà, se non li fai, diciamo, in stampatello, è facile confondersi.
1: Sì,
0: infatti,
1: sì.
0: È Illiade perché hanno messo una stanghetta in più. Però, nello stesso arco.
1: Meglio Illiade che l'Iliade.
0: Meglio che l'Iliade, c'è tutto attaccato senza apostrofo.
1: Bisogna pensare sempre in positivo.
0: Sono d'accordo.
1: Poi?
0: Sì.
1: Altri errori?
0: Nello stesso arco c'è una citazione e poi sai, no, che la citazione poi tra parentesi sotto devi mettere da dove è stata presa questa frase specifica.
1: Sotto c'è scritto boh.
0: No. C'è invece che essere stata attribuita al proemio, che tu mi insegni essere la parte introduttiva dell'opera letteraria, grazie a Giulio Caproni, che ha una libreria,
1: ce l'ha
0: dice
1: detto, sì.
0: In questo caso, in realtà è stata attribuita al libro ventiduesimo. Quindi anche lì, sì, che fa parte appunto di questo periodo storico, però diciamo che la citazione in realtà era il proemio e non il libro stesso. Quindi diciamo sono state fatte queste.
1: E vabbè, verrà corretto, dai, verrà corretto.
0: Prima o poi qualcuno a penna andrà là, cancellerà una L.
1: A noi che non ci piace la polemica, accogliamo questa occasione per fare il museo di gaffe moderna.
0: Invece che di arte
1: Quindi
0: moderna.
1: Cambiamo tutte le opere d'arte, tutte le cose che c'è e ci mettiamo una bella gaffa.
0: Va bene, tipo?
1: Voi ascoltatori al 388 si avvisano gli ascoltatori che adesso potreste vincere una RDS bag, ripeto, una RDS bag.
0: Si è inceppato, ha fatto un piccolo errore, non criticatelo.
1: Esatto. Okay. Se ve ne vengono in mente di
0: mandateli.
1: Opere d'arte con la gaff, mandatele.
0: Sì.
1: Ok? Vi diamo esempi che ci vengano a noi.
0: Sì.
1: L'orlo di Munch,
0: certo.
1: L'ultima cera di Leonardo. La Walleria Vittorio Emanuele di Milano.
0: Walleria no.
1: Milano. La Fontina di Trevi. La Scheggia di Caserta. Uno che guida velocissimo. Valentino Rossi se passa in moto da Caserta.
0: Sì.
1: La Pietanza di Michelangelo.
0: Certo, perché
1: questa è buona.
0: Sì.
1: La Renna di Verona. Che non può, non può essere, c'è un clima a Verona. L'altra sera c'erano 40 gradi.
0: Sì. E qua hanno aggiunto la N.
1: La
0: N?
1: Sì.
0: La Renna.
1: La Renna.
0: Di Verona.
1: È staccata la Renna. Vedi, tutto diventa più. Dai, vediamo se arrivano.
0: Perché
1: non li
0: no? 388-22, il vostro coso qualcosa, subito c'è una bella novità.
1: Dai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Dolce Nera. Epopea.

0: molto felice del fatto che Dolcinera sia tornata a fare dischi, perché trovo che sia una delle voci davvero più belle che abbiamo, ed era un peccato che per tanti anni non si sia sentita.
1: Grazie Petra di questa tua precisazione, con cui sono d'accordo. Allora, torniamo però al nostro com'era l'abbiamo chiamato? Il Museo di Gaff Moderno.
0: Sì, il nostro coso qualcosa Museo di Gaff Moderno.
1: Ha scatenato gli ascoltatori.
0: Siete stati pazzeschi.
1: E qua sarà difficilissimo assegnare la chicca di oggi.
0: Difficile.
1: Dai, sentiamo.
2: Sì. La Venere di Mirto.
1: La Venere di Mirto è bello.
0: Molto carino.
1: Teniamolo lì.
3: La ragazza con l'orecchino di pirla.
1: Mi ha visto.
0: Fa molto ridere. Poi abbiamo gli Sbronzi di Riace.
1: Gli Sbronzi di Riace è molto bello.
0: Poi Piazza Pan di Spagna. La Coppola di San Pietro.
1: La Coppola di San Pietro fa ridere.
0: Sì.
1: I Razzi di Matera.
0: Sì. Poi.
4: La Nike di Samotrace.
0: Vabbè ragazzi, la Nike di Samotrace.
1: La Nike di Samotrace, poi.
5: Sì. Ciao Santa da Viterbo.
0: Ciao.
5: Il Bucio di Klimt.
1: Vabbè, ciao. L'hai messo
0: lui.
1: Per davvero.
0: Per me lui.
1: Abbiamo riso tanto nel fuori onda, però pensavamo che
0: il Bucio di Klimt è stupendo.
1: Dobbiamo sempre mantenere un livello di.
0: Sono d'accordo, però era troppo bello.
1: E il Bucio di Klimt si porta a casa la nostra RDS Bag. A tra poco.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen.

0: Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Torni 42 in diretta su RDS, il peggio più peggio, Petra Giovanni Vernia, i The Colors adesso.

0: Dimmi back.
1: Shawn Mendes su RDS insieme ai Peggio Più Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Torniamo a parlare di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, che è tornato nella sua nuova versione, quella che più insomma conosciamo, versione sceriffo.
2: Assolutamente.
1: Contro tutti quelli che sparano.
2: C'è un video
1: i fuochi
2: che gira sui social, molto virale. Sì.
1: Ce l'ha con quelli che usano i fuochi d'artificio in strada per festeggiare compleanni, eccetera. Noi dovremmo avere il sindaco De Luca in collegamento. Vediamo se ce l'abbiamo.
3: Eccomi qua, buongiorno.
1: Ecco,
3: sono collegato dalla saloon.
1: Sì, dalla musica immaginavo che fosse lei, perché
3: ho detto sceriffo e mi sono affibbiato la stella campana sulla giacca.
1: Senta, allora io immagino che questa cosa l'abbia fatta un po' alterare.
3: Certo, lei immagino, ma non è niente in confronto all'immaginazione di questi fuochisti di strada.
1: Adesso, non esageriamo.
3: Questi che sparano i razzi. Questi creatori di Apollo 13 Tarocchi.
1: Adesso.
3: Quando l'unico ha trattino pollo è lui
1: il fuochista,
3: e se ne accorgerà quando arriverà il lupo cattivo.
1: Lo so, è un po' un
3: mal... sono io.
1: Sì, è un po' un mal costume, sindaco, però non esageriamo, i fuochi d'artificio fanno un po' di allegria, no? Non trova anche lei che... sindaco, cosa sta facendo, sindaco?
3: Sto addestrando ad abbaiare.
1: Ma... scusi.
3: Appena li vedo. Mi sto allenando con quelli che vanno in due sul monopattino elettrico.
1: Quindi addestra se stesso.
3: Prima abbaio.
1: E poi?
3: E poi...
1: morde?
3: Sto azzannando il polpaccio.
1: No, no.
3: E lo sto tirando. Senti che parlo.
1: Sindaco, dai.
3: Non mollo,
1: E lo vedo che non molla l'osso, mi sembra un po' troppo.
3: E
1: no?
3: Non vedo l'ora di provare il mio nuovo morso.
1: Sì.
3: Su questi appassionati di fuochi d'artificio.
1: Certo.
3: Che sono talmente fessi che lanciando i razzi ci segnalano la loro posizione.
1: Eh sì.
3: Meglio di

0: È diverso.
1: Non li va giù.
0: Mi scusi, è quando vogliono fare un sacco di feste.
1: Sì.
0: Anche noi con i miei nuovi amici wrestler faremo le feste.
1: Benissimo.
0: E quando un fan del Trick Track esce di casa, si troverà questi giganti di 150 kg.
1: Che sono lì per fare la festa.
0: Piombargli addosso con un volo dell'ancia.
1: Eccoci.
0: Per fargli la festa.
1: È un altro tipo di festa, però.
0: Gli piace vedere le stelline?
1: Sì, gli piace.
0: E loro gliele faranno vedere. E poi arrivo io.
1: Il morso.
0: E vedi che gli passa la voglia.
1: Grazie, sindaco. Grazie per essere stato con noi.
0: Se permette, lo annuncio io.
1: Sì,
0: cattivi abitudini.

0: Mace, Salmo e Cola Pesce.
1: Cattive abitudini.
0: Un trio tenuto insieme dalla colla di pesce.
1: Certo, che è un ottimo collante comunque.
0: Bene Petra. Petra Rejan.
1: Giovanni Verni.
0: È arrivata Roby Lanfri su RDS.
2: Ciao, buon lunedì.
0: Roby Lanfri, qua dobbiamo trovare una soluzione. Perché tu, il tuo account chiocciolina Roby Lanfri è sempre attivo.
1: Sì.
0: Però il mio era disattivo, è stato attivato il mio e è stato disattivato quello di RDS underscore official. Tu che hai dei canali privilegiati,
1: ma
0: che
1: dove?
0: Il tuo è sempre attivo, puoi fare in modo che riattivano anche l'Instagram di RDS?
1: Sì.
0: Perché qua non
1: hai
0: si riesce a far vedere quanta gente c'era all'RDS Summer Festival.
1: È vero, Roby Lanfri, hai notato che non lo chiede a me?
0: Account, lei ti dice no, ho pagato al ristorante.
1: Va bene, prima di salutarci e di lasciarvi al Guerrino and Frankie Show che sta per arrivare, io direi che dobbiamo fare il nostro dubbione.
2: Beh certo.
1: Ce l'abbiamo il dubbione?
2: Sì.
0: Il dubbione è che non ho il dubbione.
2: No, dai, Giovanni, non scherzare.
0: No, un dubbione ce l'ho, mi è successo oggi, ce l'ho. Te lo dico.
1: Dai.

0: No, fallo bene, Giovanni.
1: Perché il sorpasso? Quelli che quando li stai per sorpassare accelerano per non farsi sorpassare.
2: Sì.
1: Si sono innamorati e non vogliono perderti.
2: Può essere, vi lasciamo con questo dubbio, grazie.
1: Ti vedono lì, ti vedono dal vetro.
2: Andiamo domani a mezzogiorno.
1: Che bella persona.
2: Grazie, amore,
1: Giulio, non vogliono perderti. Ciao Giulio.
2: Ciao amici.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti per ascoltare le news su RDS? Buon pomeriggio a Gianluca Gizzi.
2: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
2: Starmer, sesto premier britannico a lasciare in 10 anni, oggi l'annuncio delle dimissioni dopo il crollo dei consensi anche all'interno del partito laburista. Al suo posto è pronto l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Solo brevi colloqui sul nucleare, così Teheran dopo il primo round dei negoziati in Svizzera con Washington. Via libera al ritorno degli ispettori AIEA, passi in avanti, vogliamo la pace in Libano, dice il vicepresidente americano Vance. Intanto proseguono le trattative a livello tecnico. Stanno bene o sono ora in una struttura protetta? Sara e Alicia, sentiamo Guido De Santis.
3: In carcere i 3 fermati, le indagini hanno portato al ritrovamento a Formia nel Lazio delle 2 sorelline sparite in Abruzzo. L'ipotesi di reato è di sequestro di persona per la madre e per i 2 uomini che hanno prelevato le bambine, il compagno della donna e il nonno materno delle piccole. La mamma non poteva non contattarle ed è arrivata la svolta, ha detto in conferenza stampa il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
4: Aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano e facente parte di un gruppo di schede che erano state clandestinamente e arbitrariamente attivate un paio di giorni prima della scomparsa.
3: Indagata l'anziana parente che ha ospitato le sorelline.
2: EPO nel sangue, nuovo caso di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro che parlerà tra un'ora a Bolzano. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
5: Un flusso continuo e spesso involontario di pensieri, preoccupazioni e stimoli interni che affollano la mente e riducono la capacità di concentrazione e relax. Parliamo del rumore mentale. Ce lo spiega Richard Romagnoli, fondatore del metodo Epigenetica e autore del libro Il silenzio che guarisce.
6: Non ci riferiamo al rumore che sentiamo fuori di noi, ma a tutto quello che è in noi, quella voce interiore che commenta continuamente tutto quello che viviamo. Ed è fatta di preoccupazioni, di pensieri ripetitivi, di dialoghi immaginari, ma anche di giudizi, di rimpianti sul passato, oppure di paure sul nostro futuro. Viviamo immersi in una quantità enorme di stimoli, notifiche, messaggi, informazioni, video.
5: E il ruolo del respiro consapevole.
6: Bastano davvero pochi minuti al giorno per rallentare il ritmo respiratorio, di gestire meglio le emozioni. Il sistema nervoso riceve un segnale di sicurezza ed è così che il corpo produce una chimica diversa. Suggerimento: inspira contando fino a 4, trattieni il respiro contando fino a 4 e poi quando espiri prolunga contando fino a 6. Ripetilo per alcuni minuti.
5: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
7: Premier britannico Starmer se ne va, annuncia le dimissioni. Non le annunciano ancora, almeno non sono mai arrivate, diciamo, alle istituzioni. I nostri amici del pomeriggio, che sono Claudio Guerrini.
8: Vabbè. Io scioccata.
1: Che penso guarda, io.
7: E mai si dimetterà Roberta Lanfranchi.
9: E comunque io da bambino guardavo Striscia la Notizia per vedere la Roberta che ballava,
1: esatto. Madonna, sua nonna io.
7: Che fregava dei servizi, io guardavo Roberta Lanfranchi. Sta a guardare Greggio Iacchetti.
1: Comunque,
7: sta
1: mamma mia! Posso dire una cosa?
7: Dilla.
1: Hai nominato Steimer? Hai visto il papà?

0: Estate 1996.
1: Sei Asse DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Mamma! Accendi la radio!
1: Aia, questo...
0: C'è coso e la cosa sì, ma... che fanno lo show lì del coso lì.
2: I cosi.
0: Insomma, accendi la radio!
1: Ecco,
2: i
1: sì.
2: Cosi show.
1: I cosi show. Devi ringraziare, questo è un signore che non si ricorda ancora. Come ci chiamiamo?
2: Ma niente, che cosa ma... che ci ascolti vuol dire che siamo carini comunque.
1: Sì,
2: cosi
1: che
2: carini.
1: Che lo ascolti anche la madre che accende la radio o la TV sul canale 265 del Digitale Terrestre con la regia, almeno per la prima ora, di Giulia Caproni.
2: Urra.
1: Finisce qua.
2: Basta. E tu devi dire?
3: Ho mai provato.
2: Bravissimo. Ora posso iniziare.
1: Certo.
2: Allora, oggi iniziamo proprio come? Belli, belli, belli. E le formiche, ragazzi, bisogna parlare delle formiche. Sono uscite da voi?
1: Che vuol dire sono uscite?
2: Tu hai già visto formiche?
1: Ah, pensavo il giornale in edicola.
2: Ma
1: sono uscite le formiche.
2: Ma no,
1: escono il giovedì pomeriggio con un allegato.
2: Da te escono il giovedì pomeriggio.
1: Da me escono il giovedì, formiche.net.
2: Ma ragazzi, perché loro escono principalmente da marzo a maggio.
1: E invece?
2: E rimangono attive tutta l'estate.
1: Ma dove ce l'hai avute?
2: C'era proprio la fila indiana.
1: Ma l'hai trovata a casa?
2: Uh-huh.
1: E dove? Dove
2: no, fuori dal balconcino, però vabbè. Devo capire perché.
1: Da dove arrivano e perché?
2: Certo. Da dove arrivano. Allora, voglio condividere questi escamotage
1: certo.
2: Naturali.
1: Sì.
2: Per disfarsi di questi esserini.
1: Disfarsi, è brutto disfarsi.
2: Allontanarli.
1: Ecco.
2: Meglio.
1: Mi piace di più.
2: Cominciamo con le barriere aromatiche, quindi gli odori sgraditi per loro. Succo di limone. Spruzzatelo direttamente su soglie ed avanzali. Ecco, questa non la sapevo, me la devo segnare.
1: Lemon.
2: Il succo di limone.
1: Okay.
2: Aceto bianco. Lavate i pavimenti o le superfici con acqua e aceto. Ragazzi, però
1: puzza, brava, puzza l'aceto un po'.
2: No, per ora vince il succo di limone. Menta piperita. Qualche
1: bello.
2: Goccia di olio essenziale sui punti critici.
1: Quali sono i punti critici?
2: Ma il punto critico è da dove partono?
1: O dove arrivano?
2: O in mezzo alla fila, che devo fare? Il punto critico forse è da dove partono, che è da lì che si genera tutto, credo.
1: Però se loro vanno verso una direzione perché sentono qualcosa che
2: sì,
1: le attira, quindi
2: sì,
1: bisognerebbe anche diminuire
2: forse
1: quella...
2: bricioline di qualcosa,
1: diciamo,
2: lasciate.
1: Esatto. Quell'esca, diciamo.
2: Bravissimo. Poi c'è il caffè. Fondi di caffè asciutti vicino alle loro fessure.
1: Alle fessure. Le fessure da dove entrano? Sì, perché loro entrano. Io ho capito che le finestre,
2: sì,
1: anche le mattonelle, ci hanno dei buchetti. Da dove queste arrivano?
2: Dalle fughe, capito?
1: Le fughe di
2: formiche.
1: Sì, sì, è vero.
2: Tutto con la F.
1: Ma non siamo tutti. Cioè, perché? Ma è un'anomalia avere un buco dove passano le formiche, o è normale che ci sia comunque un minimo di passaggio?
2: Secondo me, dopo un po' di tempo che la casa è stata costruita,
1: sì,
2: e tu lavi per terra, e quindi probabilmente, sai,
1: si
2: creano dei buchini. Per lo strofinamento, capito, credo io, no? Per l'usura.
1: E queste passano ovunque, come
2: passano
1: io che
2: ovunque.
1: C'ho l'anti-zanzara e c'ho le zanzare lo stesso dentro casa, non si sa da dove si infila.
2: Dalla porta di casa?
1: Ma sì, ho capito, ma l'apro due secondi,
2: uscirai,
1: ho capito, ma stanno lì a aspettare quando rientro a casa.
2: Ho capito, mica c'è il teletrasporto, anche tu apri e chiudi.
1: Apri e chiude, e quelle stanno lì, fuori dalla porta, di questo appena arriva, fum, tutti dentro. Ma che sono matte queste?
2: Ti aspettano.
1: E m'aspettano.
2: Ma non sei contento?
1: Devo
2: che
1: cambiare
2: sono...
1: orario, stasera arrivo mezz'ora più tardi, voglio vedere.
2: Mi fai sapere domani.
1: Ah,

0: faccio, dormi l'albergo. Così se la prendono nel secchio.
1: Va bene, ci sto. Domani mi devi far sapere.
0: Le frego io, stasera dormi.
2: Roby, io metto il borotalco perché loro non ci passano sopra, lì dà fastidio. E così è anche il profumo.
1: Bravissimo. Borotalco e profumo, ragazzi, segno anche queste due. Grazie, lo sapevo che mi eravate d'aiuto.
0: Va bene, grazie, grazie.
1: A posto.
0: Ma poi povere formiche, ma facciamole vivere.
1: E profumo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, epopea. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Le ragazze, Clara e San Giovanni su RDS.
1: Buone ragazze, oggi ho visto dei bellissimi ragazzi in giro, ci sono un sacco di bei ragazzi. Mm. Parliamo anche di loro, facciamo una canzone, i ragazzi.
0: I ragazzi.
1: Che belli i ragazzi.
0: Ok.
1: C'è un ragazzo di fronte a me proprio sul treno che mi portava da Malpensa qui a Milano, che è un bellissimo ragazzo, ti ammazzato. Poi è arrivato un altro, veramente ve lo giuro, io non li noto mai i ragazzi, però è un periodo che ci sono un sacco di bei ragazzi in giro. Infatti ho detto, ma brutti tempi per me, mala tempora currunt, per noi non più giovanissimi.
0: Vedi, già una chicca per essere, tu non saresti il concorrente perfetto oggi.
1: Per cosa?
0: Per l'Happy Day.
1: No, certo. No, perché oggi iniziano a diminuire le ore di luce e quindi no, però noi cerchiamo ogni lunedì adesso, di nuovo, insomma, una cosa che abbiamo già fatto un po' di tempo fa che funzionava molto, di trovare un motivo per essere felici.
0: Ecco, quindi se avete un motivo per essere felici oggi o un motivo che vi ha resi felici negli ultimi giorni, scrivetecelo al 388-22-388-22. La cosa più carina, più felice che riusciamo a scovare, la metteremo in onda insieme a noi.
1: Perché vogliamo cominciare il lunedì dell'estate con qualcosa di bello, di positivo.
0: Sì.
1: Oggi siete felici perché? Raccontatecelo, uno di voi verrà in onda, prova
0: sì.
1: A dircelo.
0: Esatto. Amici di RDS, Petro Loregian,
1: Leo Di Bello,
0: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
2: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti.

0: in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
1: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Monopoli.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili. Incredibili.
5: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
6: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
7: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
8: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Ma normalmente io non vi do tanti consigli, non sto sempre a dispensare consigli perché sono l'ultimo che li può dare, però un consiglio ve lo voglio dare, serio. Ascoltate il Guerrino Lanfranchi Show su RDS tutti i giorni, grazie.
13: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
14: L'estate è viva solo con RDS. 100% grande.

0: Sasha, Left Outside Alone su RDS.
1: Siete felici? Insomma, molte persone sono felici. Questo Happy Day che è tornato il lunedì, in un giorno felice per l'estate. Insomma, diteci un motivo per cui siete contenti. Ce ne sono tanti di messaggi già,
0: sì,
1: che sono arrivati.
0: Sì, decisamente, molto belli.
1: Però alcuni sono anche, diciamo, come posso dire, felicità. Sì, sì, sono preso un bel voto.

0: ho fatto una bella cosa stamattina, mi sono svegliato bene col sorriso, mia figlia mi vuole bene, però magari se c'è un motivo di felicità ancora più clamoroso, come posso dire, a noi farebbe ancora più piacere, cioè una felicità ancora proprio, cioè un giorno particolare, una felicità eccezionale, una vincita di 100.000 euro, capito?
1: E chiamano a noi,
0: una modella top model americana che si è fidanzata con voi lasciando Brad Pitt,
1: e chiama noi.
2: Ma quello sta già in America.
0: No, per dire, capito? Oppure che ne so, è morto un vecchio zio e va lasciato un patrimonio pazzesco, capito?
1: Che triste però questa cosa.
0: Questa è molto triste. Però magari uno zio di ottavo grado che non conoscevate.
1: Allora meglio.
0: Ha lasciato un castello nella Loira.
1: Oddio, è stupendo. Mi invitate?
3: Sono felice perché ascolto la Lanfranchi.
1: Ecco.
0: Diciamo che questo è un grande momento, però insomma c'è di più, forse.
1: 38822 38822, il vostro Happy Day.
4: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
5: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
9: Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Forum Studios e Cineconcert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'Happy Day, il motivo per cui siete felici oggi o siete stati felici in questi giorni per un motivo particolare, tra poco ne parliamo insieme.

0: Highland, pinguini tattici nucleari, questa è RDS, questo è l'Happy Day che torna. Estate, vogliamo darvi un motivo per essere felici, magari con la felicità di qualche ascoltatore che ce la passa, no? Attraverso la telefonata.
1: Ne avete mandati tanti di messaggi, peccato perché poi non rispondete.
0: Qualcuno non risponde.
1: Va bene. Però oggi abbiamo trovato una davvero grata alla vita. Chi è? Si chiama Grazia, infatti. Grazia, pronto.
2: Ciao a tutti, sono stratissima.
0: Adesso per due minuti devi essere felice, ci devi far credere che sei felice.
1: Ma lei è felice davvero?
2: No, io sono felice anche adesso che mi avete chiamato, non me l'aspettavo, sono contentissima.
1: Di dove sei, Grazia?
2: Allora, io vi chiamo da Parma, ma sono originaria del Salento.
1: Ok.
2: È in provincia di Lecce, sì.
1: Allora, ci ha colpito il tuo messaggio perché tu dici: ogni mattina mentre faccio colazione ho 10 motivi per essere felici. Oh, sembra, sono tanti, eh.
0: Sembra il programma di Bonolis, il senso della vita. 10 buoni motivi per essere felici.
1: Ad esempio.
2: No, vabbè.
0: No, Roberta, se l'hai segnata, mo ce ne devi dire 10.
1: No,
0: capito?
1: Adesso io, cioè, perché è difficile trovarne anche due a volte.
2: No, ma infatti è in realtà una pratica, perché si comincia che si fa fatica a trovare 10 motivi per essere felice, ma
0: tu?
2: Poi alla fine 10 motivi si trovano.
0: Proviamo a trovarli. Uno, vai.
1: Tipo, da allora, stamattina fino adesso.
2: Allora, innanzitutto io già sono contenta perché la mattina mi sveglio, faccio colazione con calma, come dico io,
1: okay.
2: E mi sveglio perché sono contenta perché oggi c'è il sole, anche se c'è caldo io sono contenta.
0: E
2: sono
0: due,
2: contenta.
0: Colazione e sole, poi tre.
2: Ma io ringrazio per la mia famiglia, per i miei figli,
0: okay.
2: Per il lavoro che faccio, che lo faccio con passione, mi piace molto.
1: Che lavoro fai, Grazia?
2: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
1: Ok, bello, bello. Ok.
0: E siamo a tre.
2: No, ma te ne ho detto più di tre.
0: Più di tre? Ah sì, la famiglia, qui siamo a quattro.
2: Adesso mi prendi così un po' la stravista.
0: Hai scritto 10. Ti abbiamo chiamato. Se tu avessi scritto 4, noi non ti avremmo chiamato. Tu hai scritto 10, ti abbiamo chiamato.
2: No, sono contenta anche veramente di essere in salute.
0: Grazie,
2: perché sarà una giornata bellissima.
0: Sì.
2: E sono contenta perché ho la possibilità di andare in palestra. Perché, come dicevo prima, ho la macchina, avevo l'aria condizionata in macchina.
0: L'aria condizionata 7.
1: Perché sta contando.
2: Ne mancano tre.
1: Ma aspetta, sono le 15:50, dalle tempo di arrivare a questa sera, ne avrà altri tre.
2: Non lo so se posso passare anche per stupida, ringrazio. Aprendo la finestra, sento gli uccellini cantare, io ringrazio anche per quello,
1: certo.
2: Io sono contenta anche di queste cose.
1: Sai però che anch'io questa cosa degli uccellini la mattina mi mette proprio di buon umore? Sono d'accordissimo.
2: Mi dà energia, non lo so, io sono contenta di tutte queste cose così, come per esempio la sera prima che gli uccellini, siccome ho la fortuna di abitare un po' in periferia, quindi un po' in campagna, la sera risento gli uccellini che vanno nel loro nido, c'è un uccellino in particolare che canta in maniera carinissima, io ringrazio anche per quello, cioè
0: certo.
2: Mi affaccio, guardo il cielo, ringrazio per quello, riesco.
1: Che fortuna i tuoi alunni, per... d'averti come maestra.
0: Sempre San Francesco adesso.
1: No, però sono fortunatissimi.
2: No, non sono sempre così zen, per carità, anch'io mi faccio prendere. Dalla rabbia in alcuni momenti.
0: Vabbè, che c'entra. Però oggi è l'Happy Day, quindi tutte cose positive. Siamo arrivati a 9, trova l'ultimo e
1: vinto.
2: Sono contentissima, ringrazio perché sto parlando con voi. Adesso.
1: Grazie.
2: Veramente, mi avete emozionato moltissimo.
0: Voi sappiate che noi poi facciamo il fact checking. Tu hai scritto 10 motivi e noi l'abbiamo contato.
2: Ho detto, ma non mi chiameranno.
0: Sì, sì.
1: Hai visto?
0: Se scrivevi 20, erano cavoli tuoi.
1: Ah, davvero, ancora stavamo qua. Tanti baci, grazie, buona estate.
2: Grazie,
0: il bacio della Lanfranchi è 11.
1: Baci.
0: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.